0: Adama.
1: Bibia wo mu
0: bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ekọ. Training service and fitness ni na. Esu mi sa de so. Me sia ma. Ni mu me kan chio bia wo. E be kokon sa dia ye mia.
1: Jesa bibia bi.
0: Bibia bibia chimedia wasa pa efem so.
1: E di chia me.